0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si rivolta alle spalle, creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
1: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili. Ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi. Deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
1: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
1: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate l'amo di mattina e aspettate, qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
1: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata, chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
1: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena. Sarete decisamente più brillanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

feel good.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si rivolta alle spalle, creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
1: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili. Ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi. Deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
1: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
1: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate l'amo di mattina e aspettate, qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
1: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata, chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
1: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena, sarete decisamente più brillanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

qualche istante nell'appuntamento con l'informazione nazionale. Questi principali titoli: gli Stati Uniti ridurranno le brigate militari in Europa da 4 a 3, nuove tensioni nel Golfo, Trump dà un ultimatum all'Iran mentre il G7 chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza, 29 gli italiani fermati, alle Maldive recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri, El Kudri resta in carcere per il jeep, voleva uccidere più persone possibile, paura a Napoli per il crollo di una parte della Vela Rossa di Scampia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
2: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccate, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame, 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
1: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Vela Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del comune di Napoli, dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
2: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si rivolta alle spalle, creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
3: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili. Ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi. Deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
3: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
3: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate l'amo di mattina e aspettate, qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
3: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata, chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
3: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena, sarete decisamente più brillanti.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle e un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sul Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo che e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari ecco si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Ebbene sì, amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. Il nostro appuntamento che si rinnoverà domani, vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si volta le spalle creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
1: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili. Ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi. Deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
1: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
1: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate la di mattina e aspettate, qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
1: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata, chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
1: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena. Sarete decisamente più brillanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: qualche istante nell'appuntamento con l'informazione nazionale questi principali titoli. Gli Stati Uniti ridurranno le brigate militari in Europa da 4 a 3, nuove tensioni nel Golfo, Trump dà un ultimatum all'Iran mentre il G7 chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza, 29 gli italiani fermati, alle Maldive recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri, il Cudri resta in carcere per il jeep, voleva uccidere più persone possibile, paura a Napoli per il crollo di una parte della Vela Rossa di Scampia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
2: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccate, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame, 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà l'autopsia sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
1: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Veda Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Veda Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del Comune di Napoli dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
2: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
1: Chiudiamo con lo sport, calcio. L'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale e meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si rivolta alle spalle, creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
1: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili. Ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi. Deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
1: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
1: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate l'amo di mattina e aspettate. Qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
1: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata. Chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
1: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena. Sarete decisamente più brillanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. È iniziato il disimpegno americano nella NATO mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere Scampia, dove è crollata parte della vela rossa. E poi lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare e meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime, proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
2: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
1: Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Sherwin, nel cui territorio si trovava anche il disco bar con Stella Sean prima della fusione, che ha dato vita nel 2017 a Crans-Montana. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti, il 5 volte pallone d'oro, e poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro, che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. In coda al traffico per un incidente avvenuto sull'asse mediano all'altezza di Frattamaggiore in direzione Lago Patria. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotto e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. A sud del capoluogo partenopeo rallentamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Ercolano e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Su questa autostrada auto in fila in uscita a Napoli centro via Ferraris per chi proviene da Salerno a causa della difficoltà di missione sulla concessionata via Galileo Ferraris. Rallentamenti e code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronessi e Fisciano per lavori sulla carreggiata nord e tra Fratte e Salerno centro per lavori in direzione sud verso Salerno quindi. Altre file sulla statale 163 a Amalfitana per lavori all'altezza di Vietri sul Mare verso Positano. In città Napoli, nel quartiere San Lorenzo, chiusa via Cesare Falcone per lavori tra via Pietro Colletta e Corso Umberto I. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile.

0: per i dispositivi Android e iOS.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio.
4: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same, yeah. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 20 maggio e si festeggia San Bernardino da Siena. Il proverbio del giorno è: il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, amichevole il mattino tra appuntamenti di lavoro e trattative, poi la bianca signora si volta le spalle creandovi qualche complicazione in famiglia. Sarebbe bene che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto.
2: Toro, avrete una notevole capacità di convincimento, tanto che saprete abilmente impiegare per strappare tutti quei consensi che più vi interessano. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste.
1: Gemelli, la settimana lavorativa procede in modo soddisfacente e anche produttivo, con la luna che viaggia indisturbata nel vostro segno per tutta la mattina. In famiglia otterrete molto affidandovi all'arte della diplomazia e del compromesso.
2: Cancro, taciturni al mattino nonostante l'ambiente simpatico e i colleghi disponibili, ritrovate la verve quando la luna verrà a farvi visita. In serata, gentilezze al partner e coccole ai pupi, deliziateli con una delle vostre torte alla frutta.
1: Leone, meglio la mattinata, concentrata soprattutto su questioni pratiche e finanziarie. La vivacità e il vostro carattere estroverso vi facilitano nel lavoro. Malinconie serali, pensando a luoghi, persone e situazioni del passato che non tornano.
2: Vergine, si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose.
1: Bilancia, meglio la mattina, a partire dal pomeriggio, si affaccia sul vostro cielo qualcosa che sembra scombinare le trame dei vostri progetti, creando complicazioni. Potreste trovarvi, vostro malgrado, a dovervi districare tra malumori e motivi di contesa.
2: Scorpione, in vista ottime opportunità, ma non abbiate fretta di concludere. Le stelle vi consigliano di puntare sulle vostre ottime doti di astuti strateghi. Gettate l'amo di mattina e aspettate. Qualcosa di sicuro abboccherà già a partire dal pomeriggio.
1: Sagittario, qualche tensione durante la mattinata. Chiacchiericcio, confusione rischiano di irritarvi oltre misura. Propizierete la ripresa con un po' di riposo. Sarebbe opportuno usarsi dei riguardi e ridefinire la priorità. Il vostro benessere prima di tutto.
2: Capricorno, iniziate la giornata con leggerezza e pieni di buoni propositi. La situazione però rischia di complicarsi con il passare delle ore. La luna, che si oppone al vostro segno nel pomeriggio, avrà un effetto vagamente scoraggiante. Non cedete.
1: Acquario, splendida mattinata con la luna d'aria in trigono al vostro segno e tanta bella gente intorno che sembra pendere dalle vostre labbra. Più soft la serata quando cercate riposo e solitudine. Il massimo è una bella lettura sul divano o già a letto.
2: Pesci, mattinata nervosa con la luna in quadratura. Migliora il pomeriggio quando la bianca signora vi parla solo di creatività e dolci sentimenti. In arrivo una telefonata attesa e gradita. Meglio fissare per il dopo cena. Sarete decisamente più brillanti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
4: Come siamo

Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub-italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacale e di Muriel Oddenino. Intanto i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte. Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò, ha detto. L'ennesimo rapimento di cittadini occidentali da parte dell'esercito israeliano. Tutti i 430 attivisti della flottiglia sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Modena, il GIP ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Odennino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazza e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Intanto i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori maldiviani che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran a tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò, ha detto. Intanto per il G7 finanze la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. La ministra degli esteri britannica avverte inoltre che il mondo rischia di scivolare inconsapevolmente verso una crisi alimentare globale. Secondo l'agenzia di rating Standard & Poor's, se lo stretto resta chiuso, il rischio per l'Europa è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. L'ennesimo rapimento dei cittadini occidentali da parte dell'esercito israeliano. Sono 29 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. La Farnesina sottolinea che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Andiamo adesso all'attentato di Modena. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l'avvocato di El Khoudry, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della procura. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Lo sport e il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia e al servizio della redazione.
2: Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
1: E a proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione. Guardiola avrebbe voluto mantenere in massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa. Da mesi il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Prima Radio, musica

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Quanta fretta!

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Il presidente americano Donald Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia. 29 gli italiani che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica. Scontri tra manifestanti a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù. E poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping, quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29. Gli italiani che al momento risultano fermati, tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
2: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacani è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio sezione di Siena al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. In coda al traffico per un incidente avvenuto sull'asse Mediano all'altezza di Frattamaggiore in direzione Lago Patria. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotte e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. A sud del capoluogo partenopeo rallentamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Ercolano e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Su questa autostrada auto in fila in uscita a Napoli centro via Ferraris per chi proviene da Salerno a causa della difficoltà di missione sulla concessionata via Galileo Ferraris. Rallentamenti e code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronessi e Fisciano per lavori sulla carreggiata nord e tra Fratte e Salerno centro per lavori in direzione sud verso Salerno quindi. Altre file sulla statale 163 a Amalfitana per lavori all'altezza di Vietri sul Mare verso Positano. In città Napoli, nel quartiere San Lorenzo, chiusa via Cesare Falcone per lavori tra via Pietro Colletta e Corso Umberto I. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa con il tempo di 45 minuti e 53 secondi, una media di quasi 55 km orari. Il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Pep Guardiola si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen al termine della stagione. Sesto mondiale a 41 anni, a Cristiano Ronaldo fa un record. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali. Sono in totto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, il vincitore della Briglia d'Oro 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il ciclismo. Oggi Filippo Ganna ha dominato ieri e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45 minuti e 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Il calcio adesso: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia, e la servizio della redazione.
2: Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
1: E a proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen. Al termine della stagione, Guardiola avrebbe voluto mantenere il massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa da mesi. Il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Al torneo, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, il Portogallo è stato sorteggiato nel gruppo K con Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde-oro, che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggioro ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Sono in tutto 11 giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A, come deciso dal giudice sportivo. Solo per quanto riguarda la Lazio, in 3 dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuel Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleisor Brenner della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Kokkonen ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa con il tempo di 45 minuti e 53 secondi, una media di quasi 55 km orari. Il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Pep Guardiola si è sentito in dovere di confermare anche i suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen al termine della stagione. Sesto mondiale a 41 anni, a Cristiano Ronaldo fa un record. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali. Sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacani, il vincitore della Briglia d'Oro 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il ciclismo oggi. Filippo Ganna ha dominato ieri e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45 minuti e 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Il calcio adesso, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia e la servizio della redazione.
2: Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
1: A proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen. Al termine della stagione, Guardiola avrebbe voluto mantenere il massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa da mesi. Il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez, infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al-Nasr. Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Al torneo, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, il Portogallo è stato sorteggiato nel gruppo K con Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde-oro, che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggioro ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Sono in tutto 11 giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A, come deciso dal giudice sportivo. Solo per quanto riguarda la Lazio, in tre dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleisor Brenner della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino pochino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandoli in Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sui Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso, senza consenso, potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Ebbene sì, amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Sport, il basket davanti al pubblico di casa. I Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 14:04.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
15: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale, meridionale e orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

Lipogan ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa con il tempo di 45 minuti e 53 secondi, una media di quasi 55 km orari. Il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Pep Guardiola si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen al termine della stagione. Sesto mondiale a 41 anni, a Cristiano Ronaldo fa un record. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali. Sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacani, il vincitore della Briglia d'Oro 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il ciclismo. Oggi Filippo Ganna ha dominato ieri e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45 minuti e 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Il calcio adesso: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia, e la servizio della redazione.
2: Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
1: A proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizen. Al termine della stagione, Guardiola avrebbe voluto mantenere il massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa da mesi. Il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Al torneo, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, il Portogallo è stato sorteggiato nel gruppo K con Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Il Brasile intanto si è unito nel festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde-oro, che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggioro ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Sono in tutto 11 giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A, come deciso dal giudice sportivo. Solo per quanto riguarda la Lazio, in 3 dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuel Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleisor Brenner della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale e meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppa americane in Europa da 4 a 3. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. A Milano un immigrato del Gambia estrae un macete in stazione, minaccia ai passanti, arrestato e condannato per direttissima. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La decisione, si legge in una nota, è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti. Varsavia, è stato spiegato, ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessaria per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio e il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno nella sede appropriata. L'analisi, si legge nella nota, punta a promuovere l'agenda America First del presidente Donald Trump in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. L'attentato di Modena, Salim El Khoudry resta in carcere. Il servizio della redazione.
2: Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Khoudry non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
1: Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare, ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi è rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser e il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica

0: e le finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di Conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 16:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Accendiamo la radio.
17: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
16: Ma che...
18: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
16: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
17: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
18: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
16: Ah però...
17: Più qualità,
18: più radio.
17: Con DAB Plus.
19: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. L'attentato di Modena, Salim el-Khoudry resta in carcere. La Guardia di Finanza di Trieste ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni per 2,5 milioni di euro nei confronti di 4 persone condannate per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi, autoriciclaggio e per l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
1: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni. Finché dipenderemo dal petrolio e dal gas, ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, Capodichino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellophane. Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centrosinistra si è spaccata, con tre consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana a deciso ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano. Lo sport e il calcio, l'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004, quando lo ha conquistato per l'ultima volta grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa. Prima ancora dell'ultima giornata, la squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, intenso il traffico sulle strade dell'Interland napoletano, code sull'asse mediano tra Giugliano e Arzano nelle due direzioni, file poi sulla tangenziale di Napoli da Viale Maddalena a Corso Malta verso Pozzuoli, trafficata alla 2 del Mediterraneo con code da Fratte alla 3 Napoli Pompa e Salerno, proseguendo file anche sulla 3 nella zona di Salerno verso Napoli. Torniamo a Napoli, in città nel quartiere San Lorenzo, chiusa per lavori via Cesare Falcone tra via Pietro Colletta e Corso Umberto, e questo fino al 22 di maggio. Dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani chiusa per lavori la diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Nella stessa fascia oraria sulla tangenziale di Napoli, tratto chiuso tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli, tratto chiuso anche tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Si lavora questa notte anche sulla 3 Napoli Pompei Salerno. Dalle 21.30 alle 6 di domani, chiusura del tratto tra Angri e Angri Sud in direzione di Salerno. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria, isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Maldive, dubbi sui brevetti dei sub morti nella grotta di Alimatà, flottiglia, polemica internazionale sulle immagini degli attivisti bendati inginocchiati ad Ashdod. I media israeliani parlano di una telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu sull'Iran. Teheran rafforza intanto il controllo sullo stretto di Hormuz. A Firenze è arrestato un 15enne accusato di terrorismo internazionale legato all'ISIS. Milano condanna a 20 anni per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave, necessario per penetrare in grotte sommerse e profonde come quella di Alimatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi, serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. Lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati, che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes. Ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli. Stellantis annuncia a Pomigliano la produzione delle nuove car elettriche dal 2028. Ad Acerra saranno 100 bambini di diverse religioni ad accogliere Papa Leone XIV. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna la notte dei musei con ingresso simbolico a 1 euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Se importante annuncio industriale per la Campania, Stellantis ha ufficializzato il lancio del progetto iCar, un nuovo modello di auto elettrica compatta ed economicamente accessibile che sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. L'azienda parla di volumi produttivi significativi di un progetto pensato per rilanciare la mobilità per tutti in Europa, in un mercato delle piccole utilitarie sempre più in difficoltà. Le car sarà completamente elettrica e rappresenterà una delle principali sfide industriali del gruppo nei prossimi anni. Ad Acerra cresce intanto l'attesa per la visita di Papa Leone XIV prevista sabato prossimo ad accogliere il pontefice allo stadio Arcoleo. Saranno circa 100 bambini e ragazzi di diverse religioni che frequentano il centro diurno della Caritas diocesana, tra loro anche figli di immigrati musulmani, ragazzi in difficoltà economica e giovani con familiari detenuti. Il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, ha spiegato che il Papa incontrerà anche famiglie di bambini malati oncologici e parenti delle vittime della Terra dei Fuochi prima della preghiera conclusiva in Piazza Calipari insieme ai sindaci dell'area tra Napoli e Caserta. Sabato 23 maggio torna invece la Notte dei Musei al Museo Nazionale Ferroviario di Petrarsa. Dalle 19.30 fino all'una di notte il pubblico potrà visitare il complesso borbonico con un biglietto simbolico da un euro. Previsti tour guidati tra locomotive storiche e patrimonio ferroviario accompagnati da musica dal vivo e iniziative culturali distribuite lungo l'intera area museale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:01.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria, isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere, sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Maldive, dubbi sui brevetti dei submorti nella grotta di Alimatà, flottiglia, polemica internazionale sulle immagini degli attivisti bendati e inginocchiati ad Ashdod. I media israeliani parlano di una telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu sull'Iran. Teheran rafforza intanto il controllo sullo stretto di Hormuz. A Firenze è arrestato un 15enne accusato di terrorismo internazionale legato all'ISIS. Milano condanna 20 anni per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Alimatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, manettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
0: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann destinato all'Orlando City. Bernardo Bernardo Silva in uscita dal Manchester City, dopo 9 stagioni era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico sulle strade ed autostrade della regione. Restano brevi code a Napoli sulla tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Brevi code anche sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, nella zona di Salerno verso Napoli. Torniamo a Napoli, in città, nel quartiere San Lorenzo, chiusa per lavori via Cesare Falcone tra via Pietro Colletta e Corso Umberto, e questo fino al 22 di maggio. Dalle 23 alle 6 chiusura per lavori della diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Nella stessa fascia oraria sulla tangenziale di Napoli, tratto chiuso tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli e in direzione di Capodichino tra Capodimonte e Corso Malta. Si lavora questa notte anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Dalle 21.30 alle 6 chiusura del tratto tra Angri e Angri Sud in direzione Salerno. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovasche. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli. Stellantis annuncia a Pomigliano la produzione delle nuove car elettriche dal 2028. Ad Acerra saranno 100 bambini di diverse religioni ad accogliere Papa Leone XIV. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna la notte dei musei con ingresso simbolico a 1 euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Se importante annuncio industriale per la Campania, Stellantis ha ufficializzato il lancio del progetto iCar, un nuovo modello di auto elettrica compatta ed economicamente accessibile che sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. L'azienda parla di volumi produttivi significativi di un progetto pensato per rilanciare la mobilità per tutti in Europa in un mercato delle piccole utilitarie sempre più in difficoltà. Le car sarà completamente elettrica e rappresenterà una delle principali sfide industriali del gruppo nei prossimi anni. Ad Acerra cresce intanto l'attesa per la visita di Papa Leone XIV prevista sabato prossimo ad accogliere il pontefice allo stadio Arcoleo. Saranno circa 100 bambini e ragazzi di diverse religioni che frequentano il centro diurno della Caritas diocesana, tra loro anche figli di immigrati musulmani, ragazzi in difficoltà economica e giovani con familiari detenuti. Il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, ha spiegato che il Papa incontrerà anche famiglie di bambini malati oncologici e parenti delle vittime della Terra dei Fuochi prima della preghiera conclusiva in Piazza Calipari insieme ai sindaci dell'area tra Napoli e Caserta. Sabato 23 maggio torna invece la Notte dei Musei al Museo Nazionale Ferroviario di Petrarsa. Dalle 19.30 fino a luna di notte il pubblico potrà visitare il complesso borbonico con un biglietto simbolico da un euro. Previsti tour guidati tra locomotive storiche e patrimonio ferroviario accompagnati da musica dal vivo e iniziative culturali distribuite lungo l'intera area museale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tutta via gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento, soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati, soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari, risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: stai, Genietto? Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.